0: Bonne nuit.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
2: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Su Radio Company le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
3: We got a party to go to tonight.
2: Oni Walks ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music

0: onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Oniwox ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

0: viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onivox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Stream.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Radio Company, c'è l'80 Festival che suona la domenica mattina, protagonisti noi degli anni 80 con un bel po' di musica degli anni 70-80 ovviamente, che vi parlo come sempre. A quest'ora Mauro Tonello, vi auguro ancora una buonissima estate, rimanete qui sulla Company perché partiamo da grandi con I Wish, il grande mitico Stevie Wonder. Dagli anni 70 le Silver Convention con Get Up and Boogie, dopo il successo di Fly Robin Fly, uscivano appunto con questo follow up e chiuderemo con un grande bel pezzo degli anni 70, sempre di quegli anni, un po' di musica funk con Do It Anyway You Wanna, lo sono i People's Choice.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival.

0: Steve Joyce con Do It Any Way You Want Do It, Steve Connection con Get Up and Boogie e Stevie Wonder, la bellissima I Wish, protagonisti i primi tre di questo 80 Festival. Pausa brevissima e torniamo con Rusty Ward.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

Terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: suono, quello di 80 Festival, la domenica mattina con Mauro Tonello. Pronti e ripartiamo, appunto, come già preannunciato, la Stiva, la sua bellissima Passion. Gran bel concerto in Italia non molto tempo fa, perché ha avuto ovviamente la fortuna di assistere. E troviamo subito dopo anche un pezzo che ricorda proprio i jukebox dell'estate, negli anni 70. Use Corporation con Rock the Boat.
1: 80 Festival.

0: E da Blondie al secolo, Debbie Harry con la sua rap tour e gli Elegance con Vacanze. Subito ci fermiamo tra un po', torniamo pochi minuti, noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival. Spot.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.

0: Radio Company c'è il nostro 80 Festival che suona la domenica mattina con Mauro Tonello, che sta parlando in questo istante, e un po' di musica Gypsy con i Gypsy King, la loro Jobby, Jobba, e poi altro grande ricordo dell'estate, Dan High e Monkey Chop Banana.
1: 80 Festival.

Dan High con il suo Monkey Chop Banana e Gypsy King con Joby. Joby, abbiamo ballato battendo le mani ovviamente a tempo al cielo. 80 Festival di domenica qui su Radio Company con Mauro Tonello e gli Hot Chocolate, il loro primo successo You Sexy Thing, subito dopo la voce inconfondibile del grande Barry White, Can't Get Enough of Your Love.

0: era Barry White con la sua Can't Get Enough of Your Love di Hot Chocolate, primo successo con You Sexy Thing, e tra poco gli ultimi di 80 Festival di domenica.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival!

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Venezia. Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: su Radio Company.
1: Buona domenica, ben trovati, benvenuti, salve, questa è Radio Company, siamo pronti anche oggi, anche questa domenica, a cominciare le due ore che abbiamo a disposizione per conoscere le prime 30 posizioni della nostra classifica, la Company, e quindi in sostanza le 30 canzoni più passate da Radio Company negli ultimi 7 giorni. Salve a tutti da Stefano Ferrari, saluto DJM che si occuperà della regia, che suonerà ovviamente le prime 30 di una classifica che in realtà di canzoni ne contiene 50, che trovate nella sua interezza al nostro sito www.radiocompany.com. Noi sentiamo le prime 30 ed eventuali nuove entrate fuori dalla top 30, in questo caso sono due, sono le uniche due di oggi, e quindi partirei già dalla posizione numero 41 dove c'è la prima nuova entrata di oggi. È il singolo che vede insieme Martin Garrix e U2.

Fireflies è il pezzo di Martin Garrix e U2, che è la prima nuova entrata di oggi alla posizione 41. Un po' più avanti, alla 37, andiamo a conoscere la seconda e quindi anche l'ultima nuova entrata di oggi. Il progetto si intitola Cat's Eye e la canzone invece è Animal.

0: Animal di Cat's Eye, la posizione la numero 37, quella che abbiamo sentito era la seconda, l'ultima nuova entrata di questa settimana. Ci fermiamo e tra poco entriamo nei 30.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

Buona domenica, ben trovati e benvenuti qui a Radio Company da Stefano Ferrari. C'è DJ M in regia, c'era la posizione numero 29 della nostra chart con la quale siamo ripartiti. Vi ricordo però alla 30 Fred De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira, in salita di 2. Più 5 invece entra nella top 30 Dance No More di Harry Styles, alla 29.

Fulminacci con Maledetto Me in discesa di due posti alla 28 questa settimana nella nostra classifica ufficiale. Rimane esattamente dov'era, quindi alla posizione numero 27, quindi rimane dov'era 7 giorni fa Achille Lauro.

La città degli angeli per Achille Lauro, posizione numero 27 per lui questa settimana. Alla 26 invece troviamo una new entry di settimana scorsa che guadagna due posizioni. È il nuovo singolo di Olivia Dean, si intitola Baby Steps.

0: Baby Steps di Olivia Dean, posizione numero 26 per lei, Time Out invece per noi.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Buona domenica, ben trovati e benvenuti il 23 di agosto 2026 qui a Radio Company. C'è la nostra classifica ufficiale che suona. Bentornati insieme a Stefano Ferrari, DJM in regia. Andiamo a riepilogare. Alla posizione 25 c'è Siena Spyro in salita di 5 posti con Material Lover. Abbiamo appena sentito invece la 24 Irama con Cabana. Alla 23 arriva

Mama non mama, Madame che oggi perde 3 posti, scende dalla 20 alla 23. Alla 22 invece il pezzo di cui tutti stanno parlando da una quindicina di giorni a questa parte, perché sembra esclusivamente frutto dell'intelligenza artificiale. È il pezzo di Giselle, si intitola Dimanche Midi Pio. Encore un dimanche.

Addirittura questa Dimanche Midi Pill di Giselle, alcune radio italiane hanno smesso di passarla, l'hanno tolta dalla programmazione. La Year One, che è l'organismo che si occupa delle classifiche settimanali delle canzoni più passate dalle radio, l'ha eliminata. Per noi, cioè, per il momento rimane la 22. Questa settimana staremo a vedere che cosa deciderà il nostro ufficio musica questa settimana. Andiamo intanto alla 21, ci sono te

Si intitola Dracula e perde 4 posti il singolo di Tame Impala e Jenny, che scendono dunque alla posizione 21 della nostra chart. Alla 20, una delle canzoni fra le più ballate di questa estate 2026 in salita di 1 è The Bowser. Sentiamo Magnetic.

Questa è la nostra classifica ufficiale, la Company It, che vi ha appena suonato la posizione numero 19 con Jovanotti Alfa e Buon Vento. Loro sono stabili, come stabile del resto la posizione numero 18 Seif, arriva a parlar da

0: con Safe. Parlare d'amore finisce la prima delle due ore della nostra classifica ufficiale. Siamo pronti ovviamente a ripartire per vedere e completare la scalata a quella che, non ve l'avevo ancora detto, oggi sarà la nuova numero uno.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Prima dei confini ci sono le persone. Forte richiamo di Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, che va avanti alla fiera di Rimini fino al 20.

per insomma sentire la vostra voce live anche al 333 2688 688. E cosa mi raccontate? Beh, insomma, le basi, come si suol dire, le basi. Ci ritroviamo dopo una settimana, sì, ieri, anche oggi.

stanno ritornando, macchina, possono essere anche in treno, in qualsiasi altro mezzo, stanno ritornando per appunto verso casa, perché ahimè purtroppo le vacanze sono finite. Però facciamo finta di niente, c'è ancora questa giornata in cui insomma qualcosa si può combinare. Intanto si torna a casa per l'appunto, visto che hanno detto che c'è un boom boom di rientro per quanto riguarda questo weekend in generale. Allora vado a salutare anche chi ci scrive. Ciao amica Jay, un grande abbraccio a te, ma condivido ovviamente, ricambio, e a tutta company. Noi vi stiamo ascoltando dalla mitica A14, molto trafficata,

0: Company. Ciao. Io quando sono tornata dalla Puglia me la sono fatta tutta da Lecce, Trieste, ho viaggiato di notte, sono arrivata a casa la mattina. Buongiorno, sì, buongiorno. Io sono al mare qui a Barcola, c'è molto vento e però il mare è splendido. Giorgia da Trieste.
1: Bello. Ciao Giorgia, salutiamo tutta Trieste, un grande abbraccio a te ovviamente, grazie insomma per i tuoi messaggi. Nel

0: di Radio Company. Spot.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Let's go! Da MyUworld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyUworld.

0: Esattamente, ok. Bellissimo. 333-2688-688. Tra poco torniamo con tutti i vostri messaggi. Restate con noi.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti.

Marco, tutto a posto. Va bene, nel frattempo invece volevo salutare, niente, era un breve siparietto che però potete ritrovare all'interno dei nostri social, non per esteso perché mi stavo auto facendo la storia, però insomma continuate a seguirci sui social, vedete il retroscena del Fuori Onda. E detto questo, volevo salutare Orazio dalla provincia di Rovigo,

cosa che non sono mai riuscita a fare. Per ogni vacanza, sia che vada in montagna oppure al mare, io cerco sempre di fissare ad esempio un giorno in cui vedere l'alba, ma non riesco mai a vederla, perché poi arriva la sera

0: Bag of Boys, per tu invece Skullman John, pezzo un po' ripreso anche di recente da altri DJs. Da Moro Tonali tutto, grazie Genica, buona domenica con noi, ci sentiamo come sempre lunedì mattina puntuali, mi raccomando, ore 6.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Ciao a tutti, buona domenica, ben ritrovati qui su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris, ritorna il nostro appuntamento, quello del weekend. C'è Company Maximum che ci porterà sino alle ore 20, dove poi incontreremo Company Caffè come ogni domenica sera. Saluto Stefano Bosca, sarà lui ad occuparsi della regia per questo nostro spazio di oggi. E subito una canzone, uno dei grandi successi veramente di questa estate, è Parlar d'amore di Saif.

0: qui su Radio Company per qualche minuto. Fred Palma con Anitta e Emiskilla, era La testa gira, la canzone che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Company. Adesso ci fermiamo per noi una brevissima pausa, ritorneremo tra pochissimo con il nostro nuovo Company Disc.
1: Company Maximum Spot.
2: In un mondo che cambia velocemente servono certezze, come il tuo caffè preferito.
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Sam Smith featuring the Two City Colors, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Questa è Radio Company, ancora una buona domenica da Fabio De Magistris. C'è con me Stefano Bosca ad occuparsi della regia, ma soprattutto abbiamo ancora un bel po' di canzoni da sentire assieme, quelle che ci porteranno sino alle ore 20, dove incontreremo l'appuntamento della domenica sera di Radio Company, ovvero Company Caffè. Adesso Another con Talk to You.

Qui su Radio Company per qualche minuto Cat's Eye, era Animal, la canzone che abbiamo riascoltato, un'altra delle canzoni quindi scelte per questa domenica d'agosto che stiamo passando assieme. Per noi una brevissima pausa, ci fermiamo, ritorneremo tra pochissimo con un successo del passato e uno del presente.

terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: anche Tommaso Paradiso qui su Radio Company. Per qualche minuto abbiamo riascoltato Agitare Coca-Cola e il successo del presente, e prima un ritorno nel tempo con John Jett con I Love Rock and Roll. Ci ha riportato indietro di un bel po' di anima, con grande piacere sicuramente. Si chiude lo spazio dedicato a Company Maximum. Io ringrazio Stefano Bosca che si è occupato della regia. Vi lascio con Company Caffè. Da Fabio De Magistris è tutto. Appuntamento a domani sera a partire dalle ore 23 con Company Yesterday.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
1: Ora c'è Company Caffè Summer Vibes. I suoni, la musica, le emozioni della tua estate.

0: Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot!
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Company Caffè Radio Company.

0: Caffè.
1: Company Caffè. Company Caffè.
2: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere.

0: Family Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: The People Joyce con Do It Any Way You Wanna Do It, Silver Connection con Get Up and Boogie e Stevie Wonder, la bellissima I Wish, protagonisti i primi tre di questo 80 Festival. Pausa brevissima e torniamo con Rusty Ward.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival. Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Ma

0: suono, quello di 80 Festival, la domenica mattina con Mauro Tonello. Pronti e ripartiamo, appunto, come già preannunciato, Rastio, la sua bellissima Passion. Gran bel concerto in Italia non molto tempo fa, perché ha avuto ovviamente la fortuna di assistere, e troviamo subito dopo anche un pezzo che ricorda proprio i jukebox dell'estate, negli anni 70. Youth Corporation con Rock the Boat.
1: 80 Festival.

0: E da Blondie al secolo, Debbie Harry con la sua rap tour e gli Elegance con Vacanze. Subito ci fermiamo tra un po', torniamo pochi minuti, noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.

0: su Radio Company c'è il nostro 80 Festival che suona la domenica mattina con Mauro Tonello che sta parlando in questo istante, e un po' di musica Gypsy con i Gypsy King, la loro Jobi, Jobà, e poi altro grande ricordo dell'estate, Dan High e Monkey Chop Banana.
1: 80 Festival.

High con il suo Monkey Chop Banana e Gypsy King con Joby. Insomma, abbiamo ballato battendo le mani ovviamente a tempo al cielo. 80 Festival di domenica qui su Radio Company con Mauro Tonello di Hot Chocolate, il loro primo successo You Sexy Thing, e subito dopo la voce inconfondibile del grande Barry White, Can't Get Enough of Your Love.

0: Barry White, la sua Can't Get Enough of Your Love di Hot Chocolate, primo successo con You Sexy Thing, che troppo agli ultimi di 80 Festival di domenica.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival!
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
3: Che frega!
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello?
3: Sì, sì.
2: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto. Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11

0: Da Mauro Tonello è tutto, grazie per essere qui con noi come sempre, come ogni domenica. Vi lasciamo con la Company Hit e poi Domenicando, e noi ci sentiamo come sempre il prossimo weekend.
1: Radio Company Time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.